0: No solo ha cantado sus propias composiciones, también ha hecho versiones, tiene un par de LPs, uno extraordinario llamado Apropiación Indebida, repletos de versiones elegidas con buen gusto, como esta del clásico de Brel, Ne me quite pa.
1: Non andare via, puoi dimenticar tutto quello che se n'è andato già, tutti i malintesi e tutti i perché che uccidevano la felicità. Puoi dimenticare tutto il tempo che è passato già, non esiste più, non andare via, non andare via, non andare via.

hanno visto il fuoco, ti racconterò la storia di un re che morì perché

Ora nelle mutande gridavo forte per fare il grande. Dicevo, io so, io so, io so, io so. Era l'inizio, i primi inganni. Ma quando sono riuscito ad aver 18 anni, ho detto, io so.

guardo la terra che ho girato in lungo e in largo. Io non so ancora come gira. Verso i 25 anni sapevo tutto.